все кровати спалять. Ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.